Conosco la mia ingenuità. Conosco orologi di donna e matrimoni mancati. Conosco il ristagno e il progresso. Bus venire. Conosco lo studio e il flio e il debole core. Conosco del cosmo l'adresso, la preghiera. Conosco i motivi che ci vogliono divisi, per poco o per sempre. Conosco i tuoi visi di pianto. Conosco gli orgasmi morti.

noi. Per questo stanno dicendo tutto. No, no, qua? Qua? Funky noise, là. Che funky sei, non dico te. Ma voi a moi non mi dire, là?